0: vista male gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Tre volte scagliarsi i tuoi

gloria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

dì della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.

0: avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: Porca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Vidi tre volte scagliarsi i tuoi remi,

oratoria io la incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto.